0: yenzayo kuba kumayini
1: ikhona lento yenza
0: yewe ikhona lento yenza kimi
1: wena ikhona lento yenza